viene sti presa. Occhi, che sti ne sardi, sì. Occhi, viene sti presa. Occhi, sta sclira. Sta orena lemene, che sta colpa lemene. Sta mistiria lemene, che sti sfasis lemene. Sta whisky lemene, sta cigara lemene. Occhi, sti miroini. Occhi, sa tutto diavolo. Occhi, sti cocaini.

0: posso, ma se non posso, ma se non posso, ma se non posso.
1: Presto, dovremmo, sbrigati.
0: Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo. Giusto, la sotto, viene il